porque en la escuela no voy a estudiar, voy a beber, ci sei o non ci sei. Ci sei o non ci sei.

0: 87 irrati librea.
1: Zure irratia.
0: Gure irratia.
1: 87 irratia amets egiten duen irratia.